everybody. Continue to bless the Lord tonight. Kosu shire nyame. Maunsa su kosu ne shire nyame. Ofata. Oya hini mo hini. Oya remo erate. Obi binechi. Oya hini. Erate. Yesi den kampo. Yesi den shirao.

sia il mio main, e poi innamorati. Ma io ancora sono capa, o sono casa cacra. Io ancora c'è se ci ne che è di ma. Io voglio a me gli avrani, se mi fai urani, c'è c'è l'uomo. Se mi mando su, se mi niente di te.